0: Se sei della Vela, siamo cresciuti insieme, io ci sono sempre per te. Siamo
1: tanto hate, non
0: sei
1: di Puccica. Tanto hate, non sei di Puccica. Sei di Puccica, non sei di Puccica.
0: Io ci sono sempre per te.